Αφού δεν πέστατε. Cesti redenzione dedicato e custodiato il concedente locus, sissedo desiderabitante, sacri coco e zero e fortus.